0: So, Mario, komm. Lass gut sein.
1: Voi sentite la radio Warburg 96,5. Questa è la radio di Eisenach.